Quando magia miango e miango cacheia. Quando coco caruca miango e miango caca mama. Quando coco miango.